0: La la la la la la la la.
1: Sono le tre.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: bass drum.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.
2: Thalia.
3: Mike Towers.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: corazón.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
3: Almanacco del giorno.
4: Mercoledì 10 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Massimo d'Aveglia e la beata Diana degli Andalò. Il sole è sorto alle 5.33, ci saluterà questa sera alle 20.45. Il nostro viaggio nel tempo, nella storia, ci porta in quel 10 giugno 1918. In piena Prima Guerra Mondiale, i MAS della Regia Marina Italiana, guidati da Luigi Rizzo, compiono una delle più audaci imprese navali della storia, affondando la corazzata austro-ungarica Santo Stefano. È per questo che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Un saluto a tutti i nostri marinai. Nel 1934, per gli amanti dello sport, 92 anni fa, la nazionale di calcio italiana vinceva il suo primo titolo mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia per 2-1 a Roma. Nel 1940 invece ricordiamo una pagina buia. Dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1981 invece l'Italia intera si ferma per il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano. Fu il primo evento drammatico, seguito da una diretta TV non stop di 36 ore che cambierà per sempre il giornalismo italiano e spingerà per la nascita della Protezione Civile. Facciamo gli auguri al grandissimo Carlo Ancelotti, leggenda del calcio mondiale, uno degli allenatori più vincenti di sempre, alla cantautrice tosca, una delle voci più eleganti e raffinate della musica italiana, e oltreoceano auguri all'algida e talentuosa Elizabeth Hurley. E anche voi, se fate gli anni oggi, condividete il compleanno anche con loro, e auguri da tutti noi. Ci salutiamo oggi con le parole dello scrittore e giornalista italiano Ennio Flaviano, che diceva: i grandi tempi della nostra vita sono i piccoli momenti in cui abbiamo sorriso. Buona giornata, restate con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: L'omicidio di Pierina Paganelli, assolto Luis da Silva, l'Iran, la guerra in Iran, di nuovo guerra nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Teheran risponde, colpita una base americana, Palermitano piloterà la missione Artemis 3 e poi ancora i temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni, arriva la prima ondata di caldo, tra poco, restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buona giornata dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio. Assolto Luis da Silva, non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Un boato in aula seguito da un applauso ha accolto la lettura del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise di Rimini davanti a un'aula piena che ha atteso oltre 16 ore il verdetto arrivato nella notte. Luis da Silva, 35enne senegalese, era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata detenuto dal 16 giugno del 2024. Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 accoltellate nell'androne del piano interrato tra il garage e le scale che portano negli appartamenti del condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini. L'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo Persico di impedire agli Stati Uniti e Israele di usare il loro territorio per attaccarlo. In una nota il Ministero degli Esteri ha fatto richiamo alla responsabilità legale e morale di tutti i paesi della regione, in particolare quelli situati nella parte meridionale del Golfo Persico, affinché impediscono alle forze statunitensi e al regime sionista l'uso dei loro territori e delle loro capacità per pianificare e organizzare cooperazioni ostili contro l'Iran. L'astronauta Luca Palermitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA, l'astronauta italiano dall'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno dei veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Un flusso di correnti umide instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, ha causato condizioni di maltempo con piogge temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede precipitazioni da sparsa diffuse a carattere di rovescio temporale sulla Lombardia, in estensione a provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate, frequente attività elettrica. Belfast, un accoltellamento feroce avvenuto ieri sera su Kinnaird Avenue nel nord della città ha fatto esplodere le tensioni sull'immigrazione in Irlanda del Nord e nel Regno Unito. Un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite al volto, al collo, alla schiena e a un occhio. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Raccomandiamo dunque prudenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Infine la diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha lanciato un massiccio raid aereo e poi a Belfast, in Irlanda del Nord, un brutale accoltellamento ha scatenato la guerriglia urbana. La cronaca con una sentenza clamorosa: nella notte Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli e poi anche terremoto giudiziario anche sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha lanciato un massiccio raid aereo contro Teheran colpendo basi navali, sistemi radar e artiglieria. L'attacco è scattato come ritorsione dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano nei pressi dello stretto di Hormuz. La replica dell'Iran non si è fatta attendere, bersagliate le basi statunitensi nella regione. Teheran accusa gli stati vicini di responsabilità morale legale. Intanto non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, dove si registra nuove vittime. Sul fronte diplomatico, duro scontro tra Roma e Tel Aviv. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro israeliano Ben Gvir contro l'Italia. Ci spostiamo a Belfast, in Irlanda del Nord, dove un brutale accoltellamento ha scatenato la guerriglia urbana. Un rifugiato sudanese di 30 anni ha aggredito un quarantenne. La polizia esclude la pista del terrorismo e parla di un possibile raptus. L'episodio ha però innescato la violenta reazione di manifestanti antimigranti che hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e cassonetti. Alcuni residenti sono stati evacuati da una palazzina avvolta dalle fiamme. L'aggressore comparirà oggi in tribunale. La cronaca giudiziaria italiana con una sentenza clamorosa: nella notte Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto della Corte d'Assise è arrivato dopo ben 16 ore di Camera di Consiglio. In aula gelo e silenzio assoluto da parte dei parenti della vittima alla lettura della sentenza. Terremoto giudiziario anche sulla maxi opera del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati per corruzione. Sotto la lente dei magistrati ci sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa, avrebbero esercitato pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole all'infrastruttura. Immediata la replica della società Stretto di Messina, che si dichiara totalmente estranea ai fatti. Voltiamo pagina ora con l'economia. Una giornata storica a Piazza Affari, il mercato spinge con forza l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte dei Paschi di Siena, i titoli bancari volano e trascinano la borsa di Milano a un record che non si registrava dal marzo del 2000. Il CEO di Intesa, Carlo Messina, blinda l'operazione: nessun rilancio sull'Opas, ma resteremo in gara anche in caso di controfferte. Intanto l'amministratore delegato di MPS Lovaglio studia le contromosse. In chiusura una notizia che ci porta nello spazio: Luca Parmitano vola verso la Luna. Inizia a Houston l'addestramento ufficiale dell'astronauta italiano dell'ESA per la missione di Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico membro non americano dell'equipaggio che aprirà la strada al nuovo sbarco sul satellite. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato con orgoglio l'astronauta. E con lo spazio ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, i nostri aggiornamenti tornano più tardi.
10: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Saccomanno, inchiesta aberrante, sinistra e giudici vogliono colpire Salvini e il ponte sullo stretto. Carafano, la Cina è la vera sfida, gli USA non lasceranno l'Europa e non consegneranno l'Ucraina a Putin. Omicidio Pierina Paganelli, da Silva assolto e subito liberato, lacrime all'uscita dal carcere e la rinascita della giustizia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dal mio punto di vista è tutto aberrante, basta leggere quanto mi contesta la procura e si vede che sono fatti che non stanno insieme, fuori da ogni logica giuridica e razionale. Così all'ADN Cronos Giacomo Francesco Saccomanno, già consigliere di amministrazione dello stretto di Messina S.P.A., finito sotto inchiesta nell'ambito di una inchiesta relativa al progetto del ponte sullo stretto e a presunti casi di corruzione. Per gli esteri, gli Stati Uniti non abbandoneranno l'Europa, non usciranno dalla NATO e non intendono sacrificare l'Ucraina per raggiungere un accordo con Vladimir Putin, ma allo stesso tempo Washington chiede agli alleati europei maggiore iniziativa, più capacità di assumersi responsabilità e una strategia comune per affrontare la competizione con la Cina. È il messaggio emerso dall'incontro organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale con James J. Carafano, esponente tra i più ascoltati dell'universo conservatore americano vicino all'amministrazione Trump. La cronaca: la Corte d'Assisi di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto giunto nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. E dietro il banco dell'imputato la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. Ho acquistato molta fiducia nella giustizia, ha dichiarato a caldo. Tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina conoscenti di Da Silva. È la rinascita della giustizia, ha detto lo stesso Da Silva tra le lacrime. Economia, rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi. Mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un CCNL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute, salario e contro il buco nero delle gare, affermano CUP Trasporti e SGB. E chiudiamo con lo sport. Il via al mondiale dietro l'angolo e le polemiche non mancano, complice la presidenza Trump in America. Ogni episodio è sotto la lente di ingrandimento e basta poco per scatenare i social e non solo. Se l'Iran ha denunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti destinati ai tifosi iraniani, hanno fatto il giro del mondo i video che ritraggono le modalità di accoglienza riservate ai calciatori delle varie nazionali, tra cui Senegal, Belgio e Uzbekistan. I senegalesi sono stati accuratamente sicuramente controllati appena sbarcati dall'aereo, letteralmente in pista, con l'ausilio di metal detector dalla testa ai piedi, un trattamento fin troppo duro e riservato anche al Belgio. È andata quasi peggio all'Uzbekistan di Cannavaro, accolto da cani antidroga, in quel di New York al momento dell'arrivo allo stadio per disputare un amichevole con l'Olanda, persa poi 2-1. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Arriva la bandiera. Motif.
1: Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: 335-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Gallarate-Gattico sono presenti code per lavori fra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 35. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pamparato. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Internet.

peste oameni printre care nu mai pot.

0: 300 602 602. Și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Caso Silvestro, se c'è procedimento penale, il senatore è pronto a mettersi a disposizione del giudice. Medio Oriente, l'ira di Trump, Teheran ha battuto il nostro Apache, risponderemo. Luca Parmitano nell'equipaggio che apre la via alla Luna, sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. Questo è altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Noi non vogliamo sottovalutare questa vicenda. L'auspicio è che non venga inficiato un buon nome e l'immagine di un'istituzione che tendiamo tutti a considerare al di sopra dei singoli interessi di ognuno di noi. Sono queste le parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell'incontro con i senatori questori sul caso che coinvolge Francesco Silvestro. Verso le 12.30 si riunirà il Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama, che dovrà formalizzare l'incarico proprio ai questori per far partire l'istruttoria sul caso del parlamentare azzurro accusato da una donna di violenza sessuale. Per gli esteri risale la tensione tra USA e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento, il primo in questa guerra, sullo stretto di Hormuz, e la rappresaglia annunciata da Donald Trump nonostante i due piloti siano sani e salvi. Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi Apache mentre pattugliava lo stretto di Hormuz, ha rivelato il comandante in capo sul social Truth, avvisando che gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. La cronaca, c'è anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. 50 anni, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, pilota sperimentale dell'aeronautica militare, due missioni all'attivo e primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, volerà con tre veterani della NASA, Randy Bresnik al comando, Frank Rubio e André Douglas. L'economia, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. Il comparto lavorativo, che comprende ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali, e riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili al regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale. Si parte da 126,60 euro per gli operatori fino ad arrivare a 221 euro al mese per le elevate professionalità. E chiudiamo con lo sport. La polizia messicana è intervenuta a Città del Messico per bloccare il proseguimento di un corteo di migliaia di insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Istruzione che puntava a raggiungere lo stadio Azteca, sede della partita inaugurale dei mondiali di calcio. Il governo cerca di evitare in questo modo che la protesta sindacale per gli aumenti salariali possa interferire con lo svolgimento della cerimonia che prenderà il via domani. Agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato blocchi di cemento per impedire al corteo di raggiungere lo stadio. Parallelamente, si riferisce, il governo locale e quello nazionale mantengono aperti canali di dialogo e accordo permanenti per rispondere alle richieste degli insegnanti e ridurre l'impatto sui cittadini. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick. vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. CCD a Roma, la storia e l'esperienza del partito rivivono per una sera. Sparatoria in un sobborgo di Johannesburg, 12 i morti. Morto d'infarto il prof autore del post shock contro la figlia della premier Meloni. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica è stata un'esperienza importante nella Seconda Repubblica, costruita nel solco della tradizione cattolico-democratica, e per una sera il CCD ha rivissuto nelle parole di chi vi ha creduto e l'ha plasmata, magari per seguire percorsi politici differenti. È stato più di una marcord, ma piuttosto un incontro dedicato alla memoria, ai valori e alla storia del Centro Cristiano Democratico, quello promosso e organizzato ieri da Maurizio Talarico, che al Circolo Canottieri Agnene ha riunito alcuni dei protagonisti di quella stagione in un clima di amicizia, confronto e ricordo. Fra i partecipanti i nomi principali di quell'esperienza, da Pier Ferdinando Casini a Renzo Lusetti, ma anche Luciano Ciocchetti, Giampiero Dalia, Mario Baccini, Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Domenico Barbuto, Bruno Tabacci, Marisa Fagà, Alfredo Antoniozzi, Pino Galati, Roberto Sergio e Francesco Pionati. Per gli esteri, almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland, a est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause dell'attacco e identificare i responsabili. La cronaca: è morto in ospedale a Napoli per un arresto cardiaco Stefano Addeo, il 66enne professore di tedesco di un istituto scolastico nel napoletano, che lo scorso anno aveva pubblicato un post sui social in cui si augurava che la figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, subisse lo stesso trattamento riservato alla 14enne di Afragola, Martina Carbonaro, vittima di un femminicidio, per poi scusarsi pubblicamente. L'uomo era ricoverato da qualche settimana all'ospedale del Mare di Napoli dopo aver tentato il suicidio lanciandosi da una finestra da un'altezza di circa 2 metri. Economia e i prezzi dei metalli preziosi sono in netto calo, mentre si attendono una serie di dati macroeconomici, tra cui l'inflazione negli Stati Uniti. L'oro scende del 3% a $4.208 l'oncia, in calo anche l'argento, che flette del 6% a $64.68. E chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner si è preso cura di sé, di corpo e anima, e ora tornerà ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. La seconda giornata di controlli al San Raffaele di Milano è scivolata via in fretta in una mattina che è durata circa 3 ore e mezza. Arrivato poco dopo le 9, il campione ha salutato poco prima di pranzo, dribblando tutti da un'uscita secondaria per evitare ulteriore stress. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Caso Silvestro, se c'è procedimento penale, il senatore è pronto a mettersi a disposizione del giudice. Medio Oriente, l'ira di Trump, Teheran ha battuto il vostro Apache, risponderemo. Luca Parmitano nell'equipaggio che apre la via alla Luna, sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Noi non vogliamo sottovalutare questa vicenda. L'auspicio è che non venga inficiato il buon nome e l'immagine di un'istituzione che tendiamo tutti a considerare al di sopra dei singoli interessi di ognuno di noi. Sono queste le parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell'incontro con i senatori questori sul caso che coinvolge Francesco Silvestro. Verso le 12.30 si riunirà il Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama, che dovrà formalizzare l'incarico proprio ai questori per far partire l'istruttoria sul caso del parlamentare azzurro accusato da una donna di violenza sessuale. Per gli esteri risale la tensione tra USA e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento, il primo in questa guerra, sullo stretto di Hormuz, e la rappresaglia annunciata da Donald Trump nonostante i due piloti siano sani e salvi. Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi Apache mentre pattugliava lo stretto di Hormuz, ha rivelato il comandante in capo sul Social Truth, avvisando che gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. La cronaca, c'è anche Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 che dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso la Luna. 50 anni, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, pilota sperimentale dell'aeronautica militare, 2 missioni all'attivo e primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, volerà con 3 veterani della NASA, Randy Bresnik al comando, Frank Rubio e Andre Douglas. L'economia, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. Il comparto lavorativo, che comprende ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali, e riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili al regime. Gli aumenti varieranno in base all'inquadramento professionale. Si parte da 126,60 euro per gli operatori fino ad arrivare a 221 euro al mese per le elevate professionalità. E chiudiamo con lo sport. La polizia messicana è intervenuta a Città del Messico per bloccare il proseguimento di un corteo di migliaia di insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Istruzione che puntava a raggiungere lo stadio Azteca, sede della partita inaugurale dei Mondiali di Calcio. Il governo cerca di evitare in questo modo che la protesta sindacale per gli aumenti salariali possa interferire con lo svolgimento della cerimonia che prenderà il via domani. Agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato blocchi di cemento per impedire al corteo di raggiungere lo stadio. Parallelamente, si riferisce il governo locale e quello nazionale, mantengono aperti canali di dialogo e accordo permanenti per rispondere alle richieste degli insegnanti e ridurre l'impatto sui cittadini. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 70 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Santa Maria Maggiore. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Edilizia, stop della consulta alla Sardegna, un punto a favore di Palazzo Chigi nel braccio di ferro con la Regione. Iran, il 20 giugno prossimo a Parigi, 100.000 in piazza per la democrazia e contro le esecuzioni politiche. Fine anno scolastico ed esami di maturità, parla Andrea Messina del sindacato Agnes. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È stato ritirato l'emendamento al decreto legge accise ter della Lega che bloccava il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Secondo quanto si apprende dal governo sarebbe arrivato parere non favorevole per problemi di copertura e osservazioni anche da parte del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione del testo di conversione del decreto nella Commissione Finanze al Senato manca l'esame di un ultimo emendamento. Poi è atteso il parere della Commissione Bilancio e il mandato al relatore. Ci spostiamo agli esteri. Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. Secondo le prime ricostruzioni, decine di persone con il volto coperto hanno incendiato case, automobili e autobus, mentre in diverse zone della città sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Gli episodi di violenza avrebbero colpito in particolare famiglie di origine africana, in quella che da più parti è stata definita una vera e propria caccia all'uomo. La cronaca lo hanno visto accasciarsi a terra nel parco della Mandria in provincia di Torino mentre stava praticando la sua corsa domenicale. Un gruppetto di passanti, attraverso il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare il 60enne. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Economia, le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di DiploSec 2026, US Diplomatic and Security Forum, l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici della Luis Guido Carli, che si terrà domani 11 giugno presso il campus Luis di Viale Romania. L'evento riunisce esponenti apicali delle istituzioni del mondo diplomatico, delle forze armate, dell'industria e della ricerca, e sarà dedicato al tema il Mediterraneo strategico, una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro paese. E chiudiamo con lo sport. Quale altro stadio può vantarsi di aver assistito ad alcuni dei capitoli più memorabili della storia dei mondiali di calcio? In vista della gara inaugurale domani 11 giugno tra Messico e Sudafrica, torna alla mente dei tifosi l'epoca d'oro dello stadio Azteca, con uno sguardo alle partite leggendarie con Pelé, Maradona, Rivera e Beckenbauer nella mitica Italia-Germania del 4-3. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Un altro violento temporale con copiosa grandinata ha colpito stavolta il Canavese nella serata di ieri. I chicchi, che hanno raggiunto anche i 5 cm di diametro, hanno provocato gravi danni e disagi in numerosi comuni in provincia di Torino, tra cui Strambino, Caravino, Albiano di Ivrea, Vestigné, Rivarolo Canavese, Ozenia, Castellamonte, Allier, persino a Ivrea e a Zeglio. Le prime verifiche condotte dai tecnici di Confagricoltura Torino segnalano pesanti conseguenze per le coltivazioni locali. È stato colpito il mais, con alcuni terreni che potrebbero richiedere la risemina, oltre al orzo e al grano che si trovano ormai prossimi alla raccolta. E andiamo avanti, parliamo di un incendio, è successo in Torino, Aurora, a fuoco le mansarde di un palazzo che è stato evacuato, danni ingenti, è divampato all'alba di oggi nel palazzo di via Maria Ausiliatrice 43 all'incrocio con via Salerno, appunto nella nostra Torino. Le fiamme hanno avvolto e distrutto diverse mansarde situate all'ultimo piano dello stabile, l'interno edificio è stato evacuato scopo precauzionale, non si sono avuti feriti né intossicati dal fumo, ma i danni alla struttura sono ingenti. Tumore alla prostata, la svolta nello screening parte proprio da Candiolo, esame del sangue, risonanza magnetica e analisi dei fattori di rischio. Sono questi i passaggi del percorso di diagnosi per il tumore alla prostata che è stato sperimentato da un nuovo studio promosso dall'Istituto di Candiolo, che ha mostrato un'evidenza significativa. Anche in caso di valori del sangue non conformi ai parametri, spesso può essere evitata la biopsia, a cui spesso sono attualmente sottoposti i pazienti ritenuti a rischio. E parliamo anche di eventi, 3 serate di festa per Porta Palazzo, il mercato più grande d'Europa diventa così un festival. Un festival articolato appunto in 3 serate, dedicato sia a Porta Palazzo che al suo storico mercato all'aperto, riconosciuto come il più grande d'Europa. È quello che andrà in scena tra oggi e venerdì. Il festival è rivolto alla valorizzazione e promozione di questo contesto unico nel suo genere attraverso diverse chiavi di lettura, a partire dal cibo, quale elemento di identità e appartenenza sociale e culturale. Ad aprire la kermesse sarà proprio la cena delle comunità di Porta Palazzo, questa sera alle 20:30 nella tettoia dei contadini in Piazza della Repubblica, con un menù multietnico a cura di cuochi volanti e chef Kumalé. Il programma proseguirà domani dalle 19:30 alle 22:30 con un aperitivo e DJ set resident a cura del Kappa Future Festival. E infine venerdì sarà la serata conclusiva, alle 18 il maestro Michelangelo Pistoletto presenterà la sua opera Amare le differenze, in dialogo con Luisa Pappotti, presidente del Museo del Risorgimento, Davide Quadrio, direttore del Museo d'Arte Orientale, Gabriele Prolio, docente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Polenzo e infine Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte. Final de ediție, vă las în continuare cu interviul lui Cosimo aici pe 90.0 FM, urmează apoi începând cu orele 15, Mary on the Road, DJ Nick, mai spre seară vă așteaptă cu multe, multe hituri tot aici pe Radio Torino Internațional. Zi frumoasă, vă dau întâlnire pe mâine!

0: Osimo Alfano.
1: Siamo nello stand Giacovelli e siamo in compagnia di Gloria Leppini. Ciao, sì. Gloria.
2: Ciao.
1: Allora, non è un caso che sono stato fermato, perché poi alla fine il destino è così. Sono stato fermato per fare un'intervista a te perché qualcosa ci legava, quel filo rosso che si dice. È una trasmissione dove noi abbiamo già parlato, ha già parlato su Radio Torino International di questo tipo di malattia che adesso andremo a nominare, ma prima voglio dire appunto il titolo del tuo libro, Nel fiore dei miei passi, sottotitolo La mia vita oltre la sclerosi multipla. Ecco di cosa si parlava. La sclerosi multipla, come altre malattie, fibromialgia o artrite reumatoide, tutta la famiglia, sono quelle malattie che si chiamano invisibili, proprio perché all'inizio sono
2: non si notano,
1: esatto. E non ti credono, è quello il fatto. Io con la mia trasmissione cerco di portare avanti questa lotta, perché ho già fatto altre puntate dove si parla di questi problemi, una lotta dove basta dire non è vero che stai male, ti vedo sorridere, ma non è vero, qua ti lamenti e poi invece quando sei in giro sei felice. Mi è capitato sulla mia pelle di essere stato mirato da amici così, dove dicono ma non è vero che stai male, oppure ho visto il selfie che ridevi, cosa che devo fare, devo piangere dalla mattina alla sera, giusto? Noi abbiamo dolori che ci accompagnano purtroppo tutta la vita, no? 24 ore al giorno,
2: sì.
1: E passa da un estremo all'altro del corpo, senza, non c'è un punto preciso. Quindi non voglio parlare troppo io, ma voglio far parlare te. Voglio che mi racconti un po' questo libro, come è nata l'idea di questo libro, che so che parla della tua vita dall'inizio, da quando poi hai scoperto la malattia, e come la stai vivendo adesso la malattia. E se mi permetti, volevo solo salutare due persone che noi conosciamo, ma ci tengo tantissimo perché sono passate già dalla mia trasmissione. Antonella Ferrari, che è madrina di AISM. Ciao Antonella. Questa intervista sai che benissimo che qui, da come ho capito, vi conoscete e quindi ci tenevo tanto a farla. E volevo salutare anche Ivan Cottini, che anche lui è mio carissimo amico. A te la parola, parliamo del tuo libro.
2: Allora, il libro appunto una storia di vita dall'adolescenza fino alla scoperta, fino alla diagnosi, che è arrivata in un momento molto particolare. Mi ero appena ripresa da un momento di vita tosto, avevo appena incontrato un amore sano e nello stesso istante è arrivata anche la malattia. Quindi è una storia di rinascita.
1: Anche questo non è un caso. Sono latenti, ma quando c'è qualcosa di negativo si attaccano.
2: Quel momento lì, che era un momento felice finalmente, è arrivata anche la malattia a spezzare un po' questo sogno che ho avuto, quindi sono dovuta rinascere tante volte. Ed è un libro di una rinascita, un cambiamento continuo, perché noi appunto con queste compagne scomode ci troviamo sempre nella situazione di dover cambiare in continuazione. E sì, è una storia di cambiamento ed è una storia di una ragazza che si ritrova e impara ad amarsi anche attraverso il contatto con gli altri, perché poi racconto appunto di come la mia persona si è approcciata agli altri attraverso i social e di come oggi racconto appunto la malattia, gli stereotipi sulla malattia, le cose da non dire a una persona con una malattia autoimmune sui social.
1: Scusami, se prima magari ho detto qualcosa che non dovevo dire.
2: No. Tu come sai, siamo vessati dagli stereotipi.
1: Cerco di essere più delicato possibile, perché so che basta quella parola.
2: Questi ci toccano da vicino. No, però c'è ancora un po' di stigma. E quindi è un po' il mio scopo nella vita adesso, cercare di parlare con gli altri della malattia, di come ognuno ha il suo modo di affrontarla. E insomma, ecco.
1: Abbiamo
2: un po'
1: avuto
2: tutto qua. Okay. È una storia anche d'amore, se si può dire. Okay. L'amore per la vita.
1: Volevo chiederti, tu a che età ti sei accorta di avere i primi sintomi e quali sono stati i primi sintomi?
2: È stato tutto un po' fulmineo, perché ero appena andata a convivere con quello che è mio marito da solo 48 ore.
1: Esatto. E gli abbiamo chiesto l'ok per fare l'intervista.
2: Eravamo appena messi insieme, abbiamo fatto questa pazzia di andare a convivere e appena sono andata là ho avuto la perdita della vista dall'occhio destro e la perdita di sensibilità nella parte destra del corpo. Ho fatto questa corsa in ospedale, io non ero mai stata male, mai neanche una volta, e ho fatto una settimana di ricovero e ho scoperto di avere la sclerosi multipla, quindi dopo un'estate impegnativa, diciamo, dove ero molto molto stanca, tutto in una volta ho scoperto che la mia vita sarebbe cambiata per sempre.
1: Come la vivi adesso?
2: Adesso che sono anche mamma,
1: di quanti anni hai?
2: Un piccolino maschio di un anno e mezzo. Vivo la malattia in un modo ancora nuovo, mi sono dovuta reinventare un po' un'altra volta. Diciamo che la vivo come una parte di me che è molto importante, ma non mi faccio sovrastare, ecco. La vedo sempre come una compagna che c'è, che non posso togliere, e quindi devo imparare a guardare con occhi diversi.
1: È la pronuncia che mi ricorda Antonella Ferrari.
2: Ma più o meno, cioè,
1: siete della zona?
2: E io sono emiliana, okay. Quindi, cioè.
1: Allora, quello che volevo chiederti, tu sei rimasta incinta o l'hai cercato?
2: E ho dovuto programmare tutto quanto, e anche lì
1: hai dovuto sospendere la cura.
2: Ho fatto questa cura apposta, che prevedeva poi 2 anni di stop e poi potevo cercare mio figlio liberamente, però anche qui abbiamo avuto un po' di intoppi non dovuti alla malattia, c'è anche questo nel libro, quindi un'altra, diciamo, complicanza. E poi quando è arrivato il piccolo sono diventata una mamma con la sclerosi multipla, e anche quello, diciamo, che è tutto un altro viaggio, perché non ti senti responsabile solo per te e per la coppia, ma devi imparare anche, impari, non so come dire, ragioni, rifletti su come vuoi trasmettere un domani, come vivi la malattia a tuo figlio, e far vedere che non è
1: senza
2: un
1: dargli peso,
2: esatto, è tutta una riflessione nuova che sto scoprendo un giorno alla volta.
1: Ma mi ha fatto piacere questo discorso, perché comunque è un messaggio a chi ha una malattia del genere, ma anche altre malattie, dove
2: sì, chi vuole fare, diciamo,
1: chi
2: questo
1: vuole
2: passo,
1: figlio, non c'è un ostacolo. Gli ostacoli si superano,
2: esatto.
1: E si superano con la voglia di avere un figlio, la voglia di vita.
2: Esatto.
1: Perché comunque noi cerchiamo sempre di andare avanti e di guardare sempre la parte positiva che la vita ci regala.
2: Esatto, è proprio un libro su il fatto di, cioè, la scelta di vivere nonostante la malattia e oltre appunto la malattia, ecco, per questo sottotitolo. Però è proprio un libro sulla vita.
1: Io ti ringrazio tantissimo.
2: No,
1: diciamo
2: a te.
1: Innanzitutto dove troviamo il libro?
2: Sul sito della Giacovelli Editore, okay. E su online.
1: Esatto,
2: tutte le librerie online.
1: E mi raccomando, se volete il libro, andate in libreria fisica, ma soprattutto dove fai il primo copio, perché adesso diamo il contatto.
2: Sì.
1: Perché è bello anche parlare con te e avere anche una dedica.
2: Adesso sì, sono qui in questi giorni, poi il 30 maggio sarò.
1: La puntata va in onda dopo.
2: Il 30 maggio sarò a Milano.
1: Ok.
2: E quindi la possibilità ci sarà. Sì.
1: Ci sarà.
2: Bene.
1: E cos'altro dire, Gloria? Ti ringrazio.
2: Grazie mille a te.
1: Grazie a te. E noi diamo appuntamento, perché in questo stand mi sono fermato un attimo, ma diamo appuntamento a tutte le altre interviste che troverete non solo del Salone del libro, ma anche tutte quelle che escono per parlare con cose per Radio Interesse, perché noi parliamo di tutto. E il programma è nato per la musica, è nato per il teatro, per il cabaret, la magia, ma non solo. A me piace parlare anche di medicina, perché è importantissimo.
2: Soprattutto per la ricerca.
1: E per la ricerca,
2: è un punto fondamentale.
1: Infatti il mio primo spettacolo che ho fatto, ho aiutato l'AIRC per raccogliere fondi, e per me è stata una soddisfazione enorme. Non mettere neanche un euro in tasca, ma dare tutto in beneficenza, perché è la cosa più bella.
2: Più bella.
1: È vero?
2: Sì.
1: Ciao a tutti, ciao Gloria.
2: È stato un piacere.
1: Ciao, grazie.
2: È stato un piacere enorme.
1: Ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento telefonico con il cantautore Random. Ciao Random.
3: Ciao a tutti ragazzi, come va?
1: Bene, bene. Allora, vero nome è Emanuele Caso, e oggi si parlerà del tuo singolo Fino alla Luna, uscito da pochissimo.
3: Sì.
1: E allora, è un brano, so che è un brano pop intenso, l'ho già sentito ed è bello. Sì, molto. E la voce appunto evoca così un punto fermo, diventa un punto fermo per la tua carriera artistica, perché comunque tu hai fatto tantissime cose, so che hai partecipato appunto anche nel programma televisivo Amici Speciali, e sì. Ma di questo ne parliamo dopo. Adesso volevo parlare un po' del singolo nuovo Fino alla Luna. Raccontami un pochino che cosa hai voluto descrivere in questa canzone.
3: Allora, questo è un pezzo che io amo molto, perché riesco a parlare di, sia di me stesso che di come mi sento in questo momento, rendendo conto di aver avuto la consapevolezza che senza un punto fermo in questa vita così veloce, dove tutti corrono e poche cose sono destinate a rimanere, avere quel punto fermo, se uno poi può trovare nella fede, nell'amore, in una passione, è la cosa che ci tiene ancorati a terra e ci permette di non essere dei numeri.
4: Ok, allora io a questo punto io farei sentire la canzone, così poi dopo magari parliamo ancora un po', anche perché so che è uscito il videoclip e quindi magari ne parliamo anche del video, ok?
3: Certo.
4: Allora noi andiamo a sentire appunto Fino alla Luna da Random. Buon ascolto.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Random. Random, parliamo un attimo anche del videoclip. Il videoclip come è stato girato e dove?
2: Allora, ho chiamato dei miei amici ballerini, tra cui Alessio Lapadula, che è un mio grande amico da appunto i tempi di Amici, per fare questa bella coreografia che in modo anche non verbale potesse replicare il messaggio che io stavo cercando di esprimere. E l'abbiamo girato in un jazz club perché comunque ci piace l'idea di tenere sempre quell'atmosfera di musica reale, musica suonata, soprattutto ora che ogni giorno esce qualcosa di finto che non riesce a distinguere se è vero o finto,
1: e quello è vero,
2: la roba più vera possibile, quindi con gli strumenti, la musica, la gente che fa, per quanto possa essere più dispendioso a livello di energie, secondo me è la cosa che ancora ci rende
1: unici,
2: mi rende vivo e unico.
1: Infatti. Allora, so che la regia appunto di Samuele Aperti, e appunto hai detto prima la partecipazione di Alessio Lapadula e il ballerino appunto coreografo e anche di Camilla Caini.
2: Sì.
1: E ho voluto appunto nominare chi ci ha lavorato perché è giusto che sia così, e tu hai detto appunto sono cose vere, persone vere, quindi è bello appunto fare nomi e cognomi di chi fa parte di un team, no? Perché poi alla fine,
2: certo, assolutamente,
1: quando esce un brano dietro c'è un grande team di, sia per la parte video sia per la parte anche autori appunto che hanno partecipato nella scrittura. Siete Emanuele Caso, Davide e Marco Epicoco e Davide Maddalena. Come la collaborazione con loro, se avete già scritto altri brani insieme o se questo è un nuovo capitolo?
2: No, in realtà abbiamo scritto parecchi pezzi insieme, sono grandi amici, sia Marco che Davide, entrambi.

0: vi ho detto prima, lo spettacolo appunto televisivo di Amici Speciali, che nel 2020 appunto è stato anche il periodo dove tu hai pubblicato il tuo primo EP Montagne Rosse, al quinto posto nella classifica film, quindi non da poco.
1: Certo, è un periodo che difficilmente riuscirò a scordare, perché comunque da normale ragazzino di provincia, comunque di una città come Riccione, e arrivare a determinate cose non è mai una cosa scontata, e mi ha dato la possibilità di rendere il mio sogno anche il mio lavoro, quindi sono molto grato a quel periodo.
0: Nel 2018 appunto tu pubblichi il tuo primo album di debutto, Giovane Oro, e l'anno successivo il singolo Chiasso. Quello che volevo chiederti, tu a che età hai cominciato a scrivere musica?
1: Io ho iniziato a fare musica quando avevo 10 anni, mi sono avvicinato tramite la batteria. Mio padre suona strumenti, ha sempre suonato e mi ha trasmesso sin da quando ero piccolo questa passione, che poi ho coltivato nel tempo, si è evoluta e oggi siamo qua. Però diciamo che parte tutto da lì, io ho iniziato suonando in chiesa e tuttora suono lì, la batteria.
0: Per te, non per il pubblico, per te qual è stato il tuo cavallo di battaglia tra questi brani che appunto hai inciso fino ad oggi?
1: Ma Chiasso sicuramente, perché è proprio il brano che manifesta un qualcosa di impossibile che diventa vero, quindi un ragazzo di appena 19 anni, di una realtà molto piccola, che dal nulla arriva tutto.
0: Quindi ad esempio tra 40 anni Random si trova ad aprire un concerto dove Chiasso assolutamente non sarai mai esclusa.
1: Ma certo, ma neanche Sono un bravo ragazzo, neanche Rossetto, neanche altri, comunque sono parti della mia storia.
0: Quello sì, però ad esempio tra 40 anni ne farai ancora tanti brani, quindi io quello volevo dire, no? Chiasso ad esempio è una di quelle, come vabbè, Sono un bravo ragazzo, che rimangono nella storia, e quindi certo, ti auguro il meglio, ogni anno sempre di più.
1: Grazie davvero.
0: Vogliamo lasciare i tuoi canali social per poterti seguire?
1: Io mi chiamo Random Solo su Instagram, su TikTok
0: e niente Facebook.
1: Facebook sì, Random, sempre Random.
0: Ok. Perché voi giovani parlate molto di Instagram, di altri canali social, e dove purtroppo, ahimè, per noi over 50 invece lasciate un po' indietro Facebook, no? Che forse è più boomer.
1: No, lo uso
0: parecchio. Ok, perché per voi giovani viene usato di meno, ad esempio, però
1: un po' di meno, però comunque è importante, perché è un social come gli altri, sì, quindi serve.
0: Ma ad esempio anche sulle foto, trovo che Instagram devi scorrere, no, le foto, perché se lo vedi solo la prima. Facebook almeno ti dà un'anteprima di 4-5 foto, quindi lo trovo un po' più carino, tra virgolette.
1: Vero.
0: Allora, io ti ringrazio tantissimo, Randy, di averci presentato Fino alla Luna, e appunto questo nuovo singolo, che ti auguro tantissimo che faccia ancora più successo di quello che sta facendo.
1: Ti ringrazio di cuore veramente, grazie davvero.
0: Grazie a te.
1: Ciao ascoltatori, vi mando un grande bacio e spero di beccarci presto in tutta Italia.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 4, cellular 347 59 35 187.
4: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione, il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo, demoliamo anche camper, roulotte e moto, vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 80.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, gli appelli di Russia e Cina, pogrom di Belfast, case bruciate, caccia agli stranieri, uomini a volto coperto in strada dopo le coltellate shock. Luis da Silva fuori dal carcere, vince la giustizia, le prime parole dopo la soluzione per l'omicidio, Paganelli. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Mercoledì 10 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina ha infatti dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi nella notte contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense con la conseguente controrisposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese scrive: le varie parti interessate devono smettere di intensificare il conflitto e aggravare la situazione, adottare invece misure concrete per rallentare e raffreddare le tensioni. Andiamo nel Regno Unito, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte, ad alimentare le proteste e gli appelli diffusi online da gruppi cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. Torniamo in Italia, la cronaca. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini come disposto dalla Corte d'Assise, che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, la rinascita della giustizia. Le sue prime parole da uomo libero ad accoglierlo fuori dal carcere ma moglie Valeria Bartolucci, che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Economia. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale è aumentato dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale, trainare la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. Un'ultima notizia in chiusura: approvata dalla Commissione Finanze del Senato la seconda versione del testo sul telemarketing contenuta nel DLT Accise, che estende la stretta alle chiamate commerciali relative al settore delle telecomunicazioni. I senatori hanno deciso di non porre al voto il nuovo testo presentato stamattina, che riduceva alcune tutele per i consumatori. L'emendamento è passato senza il parere favorevole del governo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Marion Rose.

0: hanno fatto davvero impazzire con questo brano. Blanco e Sfera e Basta insieme ad aprire l'appuntamento pomeridiano di Marion Road. Ben trovati da Maria Teresa Mirelli fino alle 17 su Torino International in questo mercoledì. Oggi è il 10 giugno e tra l'altro è anche la giornata della Marina Militare, proprio per commemorare una serie di azioni navali legate proprio alla Prima Guerra Mondiale. Ma non è tutto, perché in questo 10 giugno si celebra anche un'altra giornata, quella della comunicazione. Insomma, andremo come al solito a parlare e scoprire di appuntamenti legati al nostro territorio, ma anche quello che accade chiaramente intorno al mondo, per trascorrere le prossime due ore all'insegna, come sempre, della leggerezza e della positività.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino in

0: notato che oramai ovunque, soprattutto i social, parlano di stress e di eventuali metodi per superarlo, no? Sia fisicamente che mentalmente. Bene, adesso c'è un'altra possibilità che permette, attraverso pochi minuti di questa direi divertentissima attività, di dire davvero addio allo stress, e potete provare, insomma, per credere. 15 minuti con un foglio e qualche matita possono abbassare lo stress e migliorare l'umore, e tutto questo arriva grazie a una serie di studi che sono stati fatti attraverso l'arte terapia e il benessere. E la parte sorprendente è che non serve saper disegnare, basta anche colorare. Avete presente quei libri che si regalano ai più piccoli per cercare di colorare, magari di colorare all'interno di quelle determinate figure o di quei bordi? Ecco, nonostante vi facciano magari sorridere vedendoli in libreria, possono diventare il vostro salvavita, magari anche quelli più piccoli, nei giorni del cosiddetto overbooking mentale. Colorare riduce lo stress perché vi mette dentro uno spazio già pronto. Il disegno è lì con i suoi contorni rassicuranti, voi dovete soltanto scegliere i colori, chiunque può farlo, non vi si chiede di creare qualcosa da zero, ma di entrare in uno spazio prestabilito, ed è un'attività dal successo assicurato, dove c'è davvero pochissimo margine di fallimento. E questo, secondo gli studi, elimina l'ansia da prestazione tipica degli adulti. Quindi prendetevi un po' di tempo per voi, bastano davvero pochi minuti. Qualcuno dice un massimo di 15, potete magari nel frattempo cucinare la pasta, inserire qualcos'altro e nel frattempo colorare per far pieno di benessere ed eliminare il vostro stress.
1: Torino International.

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: The Joker and the Queen, Chad Sheeran e Taylor Swift, che continuano ad essere impegnati con la loro musica, anche perché Ed Sheeran fa parte di quegli artisti che hanno contribuito a scrivere uno dei brani di punta di quella che sarà la colonna sonora dei mondiali di calcio 2026. Infatti insieme a Ed Sheeran ci sarà Shakira e Justin Bieber. Il brano si intitola United, mentre Taylor Swift, tra un preparativo al suo prossimo matrimonio e eventualmente una partita di quello che sarà il suo futuro marito, ha deciso insomma di comporre la colonna sonora del Toy Story numero 5. Infatti ha scritto una canzone insieme a Jack Antonoff. Di recente lei si è vista anche apparire alla premiere e devo dire che il brano ricorda un po' il suo stile, quello country con cui tutto diciamo ebbe inizio, la grande carriera naturalmente di Taylor Swift. Pochi minuti ci separano alla nostra pausa e poi naturalmente ritorniamo nell'appuntamento di Mary on the Road. Torino
1: International Reality Radio. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27,

0: Primo da qui con comincia lo show, effettivamente inizieranno il loro show live in giro per l'Italia, questo lo faranno molto presto in questo mese, la prima data infatti è già fissata a Servigliano presso il Parco della Pace il prossimo 20 giugno, c'è anche una tappa a Torino il 30 giugno, tra l'altro data del mio compleanno, ve lo dico così se avete poi voglia di farmi gli auguri, ma non sarà più allo stadio, quindi all'Allianz Stadium come inizialmente previsto, visto che evidentemente non sono stati venduti tutti i biglietti, rimarranno comunque nella nostra città, ma andranno all'Inalpi Arena sempre per la sera del 30 giugno.
1: Torino International.

questa è la fottuta canzone di Gazzelle nel pomeriggio di Torino International. Beh, oramai siamo vicini, stanno per incominciare i mondiali edizione 2026, del resto è il primo nella storia con ben 48 squadre, quelle che potrebbero essere considerate i nastri di partenza. Ci sono sicuramente delle regole nuove, la struttura è cambiata rispetto alla prima edizione, ci sono stati del resto nel corso di tutti questi anni ben 10 format diversi in 23 edizioni, però la domanda è la seguente: visto che non ci sarà né l'Italia né la Romania, a chi indirizziamo il nostro tifo, no? Alle solite squadre, perché ci sono i grandi campioni come insomma l'Argentina e il Portogallo, o eventualmente ci affezioniamo alle cosiddette squadre che non sono molto favorite, no? Infatti chissà come mai scatta sempre la sindrome degli underdog, cioè ci si schiera con chi in partenza è sfavorito e magari ribalta il pronostico. E certo, ci sarà qualcuno che simpatizzerà per esempio per la Scozia, soprattutto per i loro riti che accompagnano ogni uscita della nazionale, dalla tappa obbligatoria al pub fino all'uso del kilt. Ci sarà qualcuno che magari sarà a fianco virtualmente dell'Iran per un'idea di mondo giusta, c'è chi invece cercherà che l'Uzbekistan possa aggiudicarsi, se non il titolo, arrivare il più possibile vicino alla semifinale o alla finale, visto che insomma anche qui potrebbe essere una sorpresa. E poi naturalmente c'è chi tifa invece il Brasile, non solo perché c'è la presenza di Carlo Ancelotti, ma soprattutto perché il Brasile comunque piace sempre per il tipo di calcio. Qualsiasi sia insomma la vostra scelta, sarà bello comunque dare uno sguardo, sì è vero, ai giocatori, alle partite, magari al bel gioco, sperando che ci sia sempre insomma la correttezza, ma ancor di più tutto quello che le tifoserie faranno e a tutta quella serie di riti che magari ci saranno e che ci permetteranno di conoscere non solo una squadra ma anche un paese rispetto al solito.

Bentrovati nell'appuntamento di Mary on the Road. Segniamoci a proposito di notte un evento che da tanto tempo si sta aspettando e che giungerà il prossimo 12 agosto, quando dovremo avere insomma il nostro sguardo all'insù, perché sarà una data direi importantissima da segnarsi, soprattutto per gli appassionati di astronomia e non solo, in quanto arriverà una rara e grandissima eclissi di sole. Tutto questo avverrà in Europa ed è una delle più attese degli ultimi anni. Anche dall'Italia si potrà vedere, e diciamo che ci saranno alcuni paesi dove sarà sicuramente più evidente rispetto ad altri, in particolar modo la fascia delle nazioni come la Groenlandia, l'Islanda, la Spagna settentrionale fino alle isole Baleari avranno sicuramente l'opportunità di godersi maggiormente di questa eclissi. Però non deluderà neanche chi rimarrà in Italia per l'occasione, soprattutto al nord e lungo le regioni occidentali. L'evento avverrà nel tardo pomeriggio vicino al tramonto, quindi il sole sarà abbastanza basso sull'orizzonte e questo renderà lo spettacolo ancora più suggestivo, ma anche più difficile da osservare se davanti ci sono degli ostacoli come alberi, foschie, palazzi o montagne. E a Roma, per esempio, la fase massima sarà intorno alle 20:11, mentre al nord-ovest la percentuale sarà maggiore, rimanendo sempre in quella fascia oraria. Quindi mi raccomando, la regola più importante è mai guardare il sole ad occhio nudo, nemmeno durante un'eclissi parziale. Servono occhiali certificati per l'osservazione solare o comunque filtri adeguati, perché gli occhiali da sole, i vetri oscurati, le pellicole improvvisate o i vecchi rimedi casalinghi non proteggono gli occhi e possono davvero provocare danni seri. Quindi per l'Italia e anche per il resto d'Europa il 12 agosto sarà un grande appuntamento astronomico da attendere e da vivere con precisione. Insomma, non vedremo arrivare una notte improvvisa come alcuni potrebbero immaginare, ma vedremo una bella eclissi che diventerà più ampia in alcune zone del paese e che ci permetterà di scoprire uno spettacolo davvero insolito.

0: ci ha sempre stupito Madonna qui con Crazy For You, perché da insomma pivellina quasi insicura a grande rockstar, soprattutto a regina e icona in tutto il mondo. Bene, Madonna ha ufficialmente deciso di pubblicare il suo nuovo album intitolato Confessions on the Dance Floor, parte seconda, che uscirà il 3 luglio. Intanto ha lanciato questo singolo apripista Love Sensation, ce la posso fare, e anche ha lanciato un progetto tutto visivo dal titolo Confessions to the Film, e poi a luglio è attesa ad esibirsi a quello che sarà lo show di chiusura della Coppa del Mondo FIFA, e nel frattempo insomma ha dato il via anche a questa sua nuova era discografica. Se vi ricordate, qualche giorno fa ha deciso a sorpresa di esibirsi a Times Square portando questo singolo Love Sensation, ma soprattutto cercando di promuovere più che mai insomma questo suo nuovo percorso. Bene, direi che Madonna ancora una volta è in grado di sorprenderci, e anche noi tra poco ci sorprenderemo per quella che sarà la nuova e seconda ora di Mary on the Road, perché vi aspetto come sempre nel pomeriggio di Torino International, tutto questo a partire dalle 16, dove andremo intanto a scoprire che esistono davvero le pizzerie stellate, un po' come accade per i ristoranti, e poi avremo modo insomma di dare un'occhiata alla nuova missione che prepara il ritorno sulla Luna, di cui si sta tanto parlando, visto che c'è anche Luca Parmitano che sarà il pilota di Artemis numero 3, e ancora altre curiosità come sempre qui su Torino International.
1: Sono le 16.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News.
6: Fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, gli appelli di Russia e Cina. Pogrom di Belfast, case bruciate, caccia agli stranieri, uomini a volto coperto in strada dopo le coltellate shock. Istat, produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 10 giugno, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina ha infatti dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi nella notte contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense con la conseguente controrisposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese scrive: le varie parti interessate devono smettere di intensificare il conflitto e aggravare la situazione, adottare invece misure concrete per rallentare e raffreddare le tensioni. Andiamo nel Regno Unito, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte, ad alimentare le proteste e gli appelli diffusi online da gruppi cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. Torniamo in Italia, la cronaca. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini, come disposto dalla corte d'assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, la rinascita della giustizia, le sue prime parole da uomo libero. Ad accoglierlo fuori dal carcere ma moglie Valeria Bartolucci, che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Economia. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale è aumentato dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale, a trainare la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. Un'ultima notizia in chiusura: approvata dalla Commissione Finanze del Senato la seconda versione del testo sul telemarketing contenuta nel DL Accise, che estende la stretta alle chiamate commerciali relative al settore delle telecomunicazioni. I senatori hanno deciso di non porre al voto il nuovo testo presentato stamattina, che riduceva alcune tutele per i consumatori. L'emendamento è passato senza il parere favorevole del governo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: parliamo di chimica qui con Cesare Cremonini, sicuramente lo ha dimostrato insieme a Caterina Licini, altra coppia di cui insomma se ne parla in di questi tempi, coppia della musica, lui chiaramente è cantante, lei è ballerina, stanno facendo coppia fissa da più di un anno e hanno ballato per la prima volta insieme sul palco del Circo Massimo di Roma in occasione proprio della data del Cremonini Live 26. È evidente che insomma c'è affetto, c'è amore tra i due protagonisti che si sono conosciuti in occasione di un video nel 2024, ma che soltanto insomma l'anno scorso hanno cercato di rendere pubblico il loro legame. Insomma, una bella storia che auguriamo insomma possa proseguire nel migliore dei modi. Cesare Cremonini, che tra l'altro ha già annunciato una svolta, un nuovo album in arrivo in autunno e soprattutto una direzione artistica diversa, infatti sarà lontana dagli stadi ma molto più orientata al rock. Insomma, non ci resta che attendere le novità o godercelo live in quelle che sono le ultime poche date di questo Cesare Cremonini in tour per questo 2026. Noi ci troviamo tra pochissimo perché la seconda ora di Mary on the Road è appena iniziata.
1: Eu vreau din sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Din sitei fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu privire pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Torino International.

0: lei continua a fare musica, Vanessa Carlton. Forse noi la conosciamo soprattutto con Thousand Miles, ma di singoli e di album ne ha pubblicati diversi. Di recente, tra l'altro, è salita anche sul palco sorpresa al Coachella per cantare proprio questo brano con Tennis Whims, e attualmente è impegnata in un tour negli Stati Uniti proprio per promuovere il suo nuovo disco. Ben trovati dunque nell'appuntamento di Mary on the Road. Se nella prima ora vi avevo parlato di un nuovo metodo, secondo gli scienziati, di affrontare lo stress, che è quello di colorare, dedicare dai 10 ai 15 minuti alla possibilità di prendervi questo spazio e di colorare quei libri che sono già determinati con specifiche forme, proprio per cercare di impegnarvi a scegliere unicamente i colori senza dover fare chissà quale disegno particolare, adesso c'è un altro modo per superare lo stress, quello di vestirvi scegliendo dei colori specifici. Infatti, secondo uno studio, il modo di vestire può calmare lo stress, in particolar modo indossando colori tenui, abiti comodi e forme morbide, che possono in questo modo assecondare il corpo. Si chiama cortisol dressing e si dice che possa abbassare realmente il livello del cortisolo, perché andrebbe contro lo stile di vita frenetico e sarebbe anche allineato al colore pantone dell'anno, che è il cloud dancer, vale a dire la tonalità fresca verde dentifricio. Quindi vestitevi in tutto relax, in modo tale da combattere lo stress e il continuo logorio di quella che è la vita quotidiana.
1: Torino International.

0: cui si parla in queste ore è la famosa missione spaziale, l'Artemis numero 3, perché la NASA ha annunciato questo progetto che si svolgerà il prossimo anno, 2027, ma soprattutto ha scelto l'equipaggio e lui è italiano, Luca Parmitano, colonnello dell'Aeronautica Militare, astronauta ESA, primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale, e il nome che in questo giugno ha fatto tremare di orgoglio l'Italia, perché è stato selezionato proprio dalla NASA come pilota della prossima missione ed è pronto per quello che sarà il suo terzo volo spaziale, quello che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna e che insomma sicuramente farà parlare di sé e di quello che avremo modo poi di trovare attraverso le loro scoperte. Ci fermiamo per una pausa, c'è l'infomobilità e poi il nostro pomeriggio qui su Torino International continua.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

viaggio verso il paradiso, c'è Achille Lauro su Torino International. Magari state guidando e in questo momento, alle 16.30 in punto, state anche cercando di parcheggiare. E avete notato che quando trovate il parcheggio, soprattutto se un po' complicato, avete la mania di abbassare immediatamente il volume della radio. È un gesto comune tra moltissimi automobilisti, anche se sembra assurdo, perché uno dice che problema ci dà la musica, mica ci copre la visuale, eppure ci viene naturale spesso abbassare o addirittura spegnere la radio quando dobbiamo parcheggiare, e la risposta è abbastanza plausibile, dettata dal nostro cervello e dal fatto che l'attenzione non sia infinita, perché se guidiamo su una strada familiare, se magari è un rettilineo senza traffico, allora molte azioni diventano automatiche, no? Ma quando infatti ascoltiamo la musica, seguiamo un podcast o parliamo con un passeggero, in questo caso non ci sentiamo in difficoltà. Però le cose cambiano quando dobbiamo fare magari una manovra precisa, come per esempio un parcheggio stretto, ed è per questo che abbassiamo la radio, riduciamo uno stimolo che in questo caso non riteniamo essenziale e liberiamo le altre risorse attenzione per una manovra che richiede decisamente precisione. È un meccanismo che viene collegato ad un fenomeno vero che è anche studiato da quelle che sono le neuroscienze cognitive, quindi si chiama sordità da inattenzione, e in estrema sintesi, quando siamo molto concentrati su un compito visivo difficile, il cervello può ridurre l'elaborazione dei suoni non rilevanti. Ecco dunque che quando compiamo dei compiti di diversa difficoltà o che ci impegnano particolarmente, dobbiamo dare priorità a ciò che ci serve di più in quel momento, così deve fare il cervello. E nel caso del parcheggio, ciò che serve è semplice: calcolare le distanze, evitare gli ostacoli, muovere l'auto con precisione, e in questo caso bisogna abbassare o addirittura spegnere la radio.

0: detto match Fulminacci qui su Torino International, che incomincerà il suo tour estivo, quello che viene definito tour all'aperto, a partire dal 23 giugno da Mantova, ma farà una tappa anche al Flowers Festival, quindi al Parco Certosa Reale, il prossimo 26 giugno. Oggi, tra l'altro, non l'avevo ancora detto, ma direi che è scontato, in questo mercoledì la data è assolutamente una data importante, perché insomma questa mattina c'è stata l'ultima campanella e l'inizio ufficiale di quelle che sono le vacanze estive per migliaia di studenti. Poi ci saranno quelli impegnati chiaramente con la maturità, che incomincerà giovedì 18 giugno a partire dalle 8:30 con la prima prova scritta di italiano, ma l'atmosfera di festa però riguarda tantissimi istituti, dove ci sono anche molti insegnanti che lasciano l'insegnamento perché vanno in pensione, e quindi ci sarà anche un turnover di nuovi volti e quindi nuove metodologie sicuramente di apprendimento e di insegnamento. Insomma, auguri dunque a tutti voi che avete terminato la scuola, in bocca al lupo a coloro che affronteranno gli esami non solo di maturità ma anche quelli di terza media, e perché ormai quello della famosa quinta elementare non esiste più, e devo dire che sarà una sensazione bellissima sapere di aver terminato la scuola e di poter iniziare ad avere un periodo di libertà, compatibilmente chiaramente con i compiti e con magari altri ruoli, quello di volontariato, tanto per dirne una, o quello un po' lavorativo, no? Perché c'è chi decide anche di lavorare, di affrontare l'estate attraverso qualche stagione per guadagnare qualche soldino. Però insomma 10 giugno è un giorno molto bello, e poi insomma si parlerà a settembre di quello che sarà il nuovo anno scolastico, ma per ora c'è molto tempo a vostra disposizione.
1: Prese tre cape zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena cu intervenție țintită poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

Michael Bublé, I'll Never Not Love You, che vedremo tra qualche giorno, esattamente il 12 giugno, quando si esibirà a Toronto in occasione della Coppa del Mondo FIFA insieme ad Alanis Morissette, per quello che insomma è l'inizio di questo evento sportivo straordinario. Mentre a proposito di festa e di appuntamenti che ritornano anche in quest'estate, vi rammento che tra poco inizierà l'ottava edizione di Cinema in Festa, quindi la possibilità di vedere i film al cinema ad un prezzo speciale, anche perché è un progetto che ha visto il suo debutto nel 2022 e che proseguirà fino a tutto questo 2026. Infatti ogni anno nei mesi di giugno e settembre per 5 giorni il biglietto è accessibile a solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Del resto la manifestazione si ispira a quella francese, la Fête du Cinéma, ed è un progetto che è nato dalla collaborazione tra i distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga 12 mesi, anche perché i film fortunatamente escono anche d'estate, anche quelli importanti. Non c'è più come una volta che tra maggio e giugno c'erano gli ultimi film e poi si vedevano soltanto vecchie produzioni. Ecco, l'iniziativa si inserisce in quella che la Cinema Revolution, che è spettacolo l'estate, quindi la campagna che ha trasformato l'estate italiana in una stagione straordinaria di film e promozioni, perché vi garantisco che il palinsesto è molto ricco, sia di film italiani che di stranieri. Uno fra tutti, soprattutto per coloro che amano l'animazione, Toy Story numero 5. Quindi ricordate, ritorna Cinema in Festa, notate la data, dal 15 al 18 giugno, tutti i film a 3,50 euro.

eccola, Dua Lipa. Stavo guardando, no, proprio per curiosare, dove si stia recando, visto che attualmente è in viaggio di nozze insieme a Callum. Beh, sono stati in Sicilia, a Palermo, hanno celebrato il matrimonio, sono andati a Favignana. Adesso sembra che siano a Tropea. Insomma, continuano ad esplorare l'Italia, a godersi, insomma, la bellezza di questo paese, e tutto all'insegna chiaramente dell'amore. Ma prima di chiudere il nostro appuntamento di Merund Road, che tornerà puntuale domani, giovedì, sempre a partire dalle 15, perché tra poco c'è Nick, volevo svelarvi quali sono le città più stressate d'Italia. Qualcuno potrebbe pensare immediatamente a Milano, ma non è così, perché al primo posto troviamo Bologna. Direi a sorpresa si conquista questo pessimo primato nazionale, perché un professionista su tre dichiara di aver sperimentato il burnout. Secondo posto per Genova, quindi medaglia d'argento. Evidentemente i lavoratori ritengono di essere frequentemente stressati, complice anche traffico e complessità urbana. Terzo posto per Milano, che ha perso la sua vetta italiana pur restando all'ottavo posto nella graduatoria internazionale dello stress, sai che bel primato. Quarto posto per Roma, quinto Torino e poi a seguire Firenze, Napoli, Verona, Padova e Bari, che chiude ufficialmente questa classifica. Insomma, evidentemente incrociando tutti i dati si è potuto percepire, insomma, la qualità dello stress rapportata chiaramente al lavoro e alle città. Insomma, del resto il 44% degli italiani dichiara di sentirsi regolarmente stressato sul posto di lavoro e il 29% ha già vissuto un episodio di vero e proprio burnout. Speriamo che questo possa spesso, diciamo al più presto, risolversi, anche perché tra le cause principali ci sono i carichi di lavoro fuori controllo, gli stipendi insufficienti, lo sbilanciamento della vita privata e la continua iperconnessione. Va bene, direi che con questa notizia possiamo chiudere il nostro appuntamento e ritrovarci domani, come sempre, nel pomeriggio di Torino International. Una buona serata, ciao da Maria Teresa.

0: dondola.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, gli appelli di Russia e Cina, pogrom di Belfast, case bruciate, caccia agli stranieri, uomini a volto coperto in strada dopo le coltellate shock. Luis da Silva fuori dal carcere, vince la giustizia, le prime parole dopo la soluzione per l'omicidio Paganelli. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina ha infatti dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi nella notte contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense con la conseguente controrisposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese scrive: le varie parti interessate devono smettere di intensificare il conflitto e aggravare la situazione, adottare invece misure concrete per rallentare e raffreddare le tensioni. Andiamo nel Regno Unito, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte, ad alimentare le proteste e gli appelli diffusi online da gruppi cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. Torniamo in Italia, la cronaca. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini come disposto dalla Corte d'Assise, che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, la rinascita della giustizia, le sue prime parole da uomo libero. Ad accoglierlo fuori dal carcere ma moglie Valeria Bartolucci, che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Economia. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale è aumentato dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale. Trainare la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. Un'ultima notizia in chiusura: approvata dalla Commissione Finanze del Senato la seconda versione del testo sul telemarketing contenuta nel DLT. Accise che estende la stretta alle chiamate commerciali relative al settore delle telecomunicazioni. I senatori hanno deciso di non porre al voto il nuovo testo presentato stamattina, che riduceva alcune tutele per i consumatori. L'emendamento è passato senza il parere favorevole del governo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri.
7: Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

vuoi spone, spone, bubone, bubone, bene, hai, rubi, come è, guarda, mai, dai, rubi, rusciar, rusciar, vuoi che poi ritmo soffletato, totre, compri, stai, stai, orca, buona, men, vuoi spone, spone, bubone, bubone, bene, hai, rubi,

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, gli appelli di Russia e Cina, pogrom di Belfast, case bruciate, caccia agli stranieri, uomini a volto coperto in strada dopo le coltellate shock. Istat, produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Un'apertura alle notizie che arrivano dal Medio Oriente. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina ha infatti dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi nella notte contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense con la conseguente controrisposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese scrive: le varie parti interessate devono smettere di intensificare il conflitto e aggravare la situazione, adottare invece misure concrete per rallentare e raffreddare le tensioni. Andiamo nel Regno Unito, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte, ad alimentare le proteste e gli appelli diffusi online da gruppi cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. Torniamo in Italia, la cronaca. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini, come disposto dalla Corte d'Assise, che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, la rinascita della giustizia. Le sue prime parole da uomo libero ad accoglierlo fuori dal carcere ma moglie Valeria Bartolucci, che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino, per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Economia: ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale è aumentato dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale, trainare la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. Un'ultima notizia in chiusura: approvata dalla Commissione Finanze del Senato la seconda versione del testo sul telemarketing contenuta nel DLT Accise, che estende la stretta alle chiamate commerciali relative al settore delle telecomunicazioni. I senatori hanno deciso di non porre al voto il nuovo testo presentato stamattina, che riduceva alcune tutele per i consumatori. L'emendamento è passato senza il parere favorevole del governo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
6: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
7: Summer is happiness.
8: Summer's coming up.
9: Summer is one of my favorite times of year.
6: Summer is here. Summer is here.
10: Happy summertime.
6: I'm my number one station. Number one station.
4: Torino International.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, gli appelli di Russia e Cina, pogrom di Belfast, case bruciate, caccia agli stranieri, uomini a volto coperto in strada dopo le coltellate shock. Luis da Silva fuori dal carcere, vince la giustizia, le prime parole dopo la soluzione per l'omicidio. Paganelli, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina ha infatti dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi nella notte contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense con la conseguente controrisposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese scrive: le varie parti interessate devono smettere di intensificare il conflitto e aggravare la situazione, adottare invece misure concrete per rallentare e raffreddare le tensioni. Andiamo nel Regno Unito, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte, ad alimentare le proteste e gli appelli diffusi online da gruppi cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. Torniamo in Italia, la cronaca. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini, come disposto dalla Corte d'Assise, che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, la rinascita della giustizia, le sue prime parole da uomo libero. Ad accoglierlo fuori dal carcere la moglie Valeria Bartolucci, che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino, per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Economia. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale è aumentato dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale. Trainare la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. Un'ultima notizia in chiusura: approvata dalla Commissione Finanze del Senato la seconda versione del testo sul telemarketing contenuta nel DLT. Accise che estende la stretta alle chiamate commerciali relative al settore delle telecomunicazioni. I senatori hanno deciso di non porre al voto il nuovo testo presentato stamattina, che riduceva alcune tutele per i consumatori. L'emendamento è passato senza il parere favorevole del governo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. Al centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro e in calo altrove. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Fuoco incrociato Stati Uniti-Iran, gli appelli di Russia e Cina, pogrom di Belfast, case bruciate, caccia agli stranieri, uomini a volto coperto in strada dopo le coltellate shock. Istat, produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina ha infatti dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi nella notte contro l'Iran in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense con la conseguente controrisposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese scrive: le varie parti interessate devono smettere di intensificare il conflitto e aggravare la situazione, adottare invece misure concrete per rallentare e raffreddare le tensioni. Andiamo nel Regno Unito, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere incendi nella notte, ad alimentare le proteste e gli appelli diffusi online da gruppi cosiddetti patrioti legati all'ultradestra. Torniamo in Italia, la cronaca. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini, come disposto dalla Corte d'Assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia, la rinascita della giustizia. Le sue prime parole da uomo libero ad accoglierlo fuori dal carcere ma moglie Valeria Bartolucci, che gli è corsa incontro per abbracciarlo. Poi da Silva è stato accompagnato dai suoi legali in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino per evitare l'assembramento dei giornalisti. Davanti al carcere c'erano anche i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Economia. Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale è aumentato dell'1,3%. Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra per il terzo mese consecutivo un aumento congiunturale, trainare la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. Un'ultima notizia in chiusura: approvata dalla Commissione Finanze del Senato la seconda versione del testo sul telemarketing contenuta nel DL Accise, che estende la stretta alle chiamate commerciali relative al settore delle telecomunicazioni. I senatori hanno deciso di non porre al voto il nuovo testo presentato stamattina, che riduceva alcune tutele per i consumatori. L'emendamento è passato senza il parere favorevole del governo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: @torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 22:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Siamo nello stand Giacovelli e siamo in compagnia di Gloria Leppini. Ciao, sì. Gloria.
6: Ciao.
5: Allora, non è un caso che sono stato fermato, perché poi alla fine il destino è così. Sono stato fermato per fare un'intervista a te, perché qualcosa ci legava, quel filo rosso che si dice. È una trasmissione dove noi abbiamo già parlato, parlo con Cosimo, ma ha già parlato su Radio Torino International di questo tipo di malattia che adesso andremo a nominare. Ma prima voglio dire appunto il titolo del tuo libro: Nel fiore dei miei passi, sottotitolo La mia vita oltre la sclerosi multipla. Ecco di cosa si parlava. La sclerosi multipla, come altre malattie, fibromialgia o artrite reumatoide, tutta la famiglia, sono quelle malattie che si chiamano invisibili, proprio perché all'inizio sono...
6: Non si notano,
5: esatto. E non ti credono, è quello il fatto. Io con la mia trasmissione cerco di portare avanti questa lotta, perché ho già fatto altre puntate dove si parla di questi problemi, una lotta dove basta dire non è vero che stai male, ti vedo sorridere, ma non è vero, qua ti lamenti e poi invece quando sei in giro sei felice. Mi è capitato sulla mia pelle di essere stato mirato da amici così, dove dicono ma non è vero che stai male, oppure ho visto il selfie che ridevi, cosa che devo fare, devo piangere dalla mattina alla sera, giusto? Noi abbiamo dolori che ci accompagnano purtroppo tutta la vita, no? 24 ore al giorno,
6: sì.
5: E passa da un estremo all'altro del corpo, senza, non c'è un punto preciso. Quindi non voglio parlare troppo io, ma voglio far parlare te. Voglio che mi racconti un po' questo libro, com'è nata l'idea di questo libro, che so che parla della tua vita dall'inizio, da quando poi hai scoperto la malattia, e come la stai vivendo adesso la malattia. E se mi permetti, volevo solo salutare due persone che noi conosciamo, ma ci tengo tantissimo perché sono passate già dalla mia trasmissione. Antonella Ferrari, che è madrina di AISM. Ciao Antonella. Questa intervista sai che benissimo che qui, da come ho capito, vi conoscete e quindi ci tenevo tanto a farla. E volevo salutare anche Ivan Cottini, che anche lui è mio carissimo amico. A te la parola, parliamo del tuo libro.
7: Allora, il libro appunto una storia di vita dall'adolescenza fino alla scoperta, fino alla diagnosi, che è arrivata in un momento molto particolare. Mi ero appena ripresa da un momento di vita tosto, avevo appena incontrato un amore sano e nello stesso istante è arrivata anche la malattia. Quindi è una storia di rinascita.
5: Anche questo è un caso. Sono latenti, ma quando c'è qualcosa di negativo si attaccano.
7: Quel momento lì, che era un momento felice finalmente, è arrivata anche la malattia a spezzare un po' questo sogno che ho avuto, quindi sono dovuta rinascere tante volte. Ed è un libro di una rinascita, un cambiamento continuo, perché noi appunto con queste compagne scomode ci troviamo sempre nella situazione di dover cambiare in continuazione. E sì, è una storia di cambiamento ed è una storia di una ragazza che si ritrova e impara ad amarsi anche attraverso il contatto con gli altri, perché poi racconto appunto di come la mia persona si è approcciata agli altri attraverso i social e di come oggi racconto appunto la malattia, gli stereotipi sulla malattia, le cose da non dire a una persona con una malattia autoimmune sui social.
5: Scusami, se prima magari ho detto qualcosa che non dovevo dire.
7: No. Okay. Tu come sai, siamo vessati dagli stereotipi.
5: Cerco di essere più delicato possibile, perché so che basta quella parola.
7: Questi
5: più,
7: ci toccano da vicino.
5: Ferisce.
7: Però c'è ancora un po' di stigma. E quindi è un po' il mio scopo nella vita adesso, cercare di parlare con gli altri della malattia, di come ognuno ha il suo modo di affrontarla. E insomma, ecco,
5: abbiamo un po' avuto tutto, un passaggio
7: tutto qua, eravamo... tutto qua. Okay. È una storia anche d'amore, se si può dire. Okay. L'amore per la vita.
5: Volevo chiederti, tu a che età ti sei accorta di avere i primi sintomi e quali sono stati i primi sintomi?
7: È stato tutto un po' fulmineo, perché ero appena andata a convivere con quello che è mio marito da solo,
5: che
7: 48 ore.
5: Esatto. Gli abbiamo chiesto l'ok per fare l'intervista.
7: Ci eravamo appena messi insieme, abbiamo fatto questa pazzia di andare a convivere e appena sono andata là ho avuto la perdita della vista dall'occhio destro e la perdita di sensibilità nella parte destra del corpo. Ho fatto questa corsa in ospedale, io non ero mai stata male, mai neanche una volta, e ho fatto una settimana di ricovero e ho scoperto di avere la sclerosi multipla, quindi dopo un'estate impegnativa, diciamo, dove ero molto molto stanca, tutto in una volta ho scoperto che la mia vita sarebbe cambiata per sempre.
5: Come la vivi adesso?
7: Adesso che sono anche mamma,
5: di quanti anni hai?
7: Un piccolino maschio di un anno e mezzo. Vivo la malattia in un modo ancora nuovo, mi sono dovuta reinventare un po' un'altra volta. Diciamo che la vivo come una parte di me che è molto importante, ma non mi faccio sovrastare, ecco. La vedo sempre come una compagna che c'è, che non posso togliere, e quindi devo imparare a guardare con occhi diversi, ecco.
5: È la pronuncia che mi ricorda Antonella Ferrari.
7: Ma più o meno, cioè,
5: siete della zona.
7: E io sono emiliana, okay. Quindi cioè.
5: Allora, quello che volevo chiederti, tu sei rimasta incinta o l'hai cercato?
7: E ho dovuto programmare tutto quanto e anche lì
5: hai dovuto sospendere la cura.
7: Ho fatto questa cura apposta che prevedeva poi 2 anni di stop e poi potevo cercare mio figlio liberamente, però anche qui abbiamo avuto un po' di intoppi non dovuti alla malattia, c'è anche questo nel libro, quindi un'altra, diciamo, complicanza. E poi quando è arrivato il piccolo sono diventata una mamma con la sclerosi multipla, e anche quello, diciamo, che è tutto un altro viaggio, perché non ti senti responsabile solo per te e per la coppia, ma devi imparare anche, impari, non so come dire, ragioni, rifletti su come vuoi trasmettere un domani, come vivi la malattia a tuo figlio e far vedere che non è
5: senza
7: un
5: dargli peso,
7: esatto, è tutta una riflessione nuova che sto scoprendo un giorno alla volta.
5: Ma mi ha fatto piacere questo discorso, perché comunque è un messaggio a chi ha una malattia del genere, ma anche altre malattie, dove
7: sì, chi vuole fare, diciamo,
5: chi
7: questo
5: vuole
7: passo,
5: un figlio, non c'è
7: esatto.
5: Un ostacolo, gli
7: esatto.
5: Ostacoli si superano,
7: esatto.
5: E si superano con la voglia di avere un figlio, la voglia di vita.
7: Esatto.
5: Perché comunque noi cerchiamo sempre di andare avanti e di guardare sempre la parte positiva che la vita ci regala.
7: Esatto, è proprio un libro su il fatto di, cioè, la scelta di vivere nonostante la malattia e oltre appunto la malattia, ecco, per questo sottotitolo. Però è proprio un libro sulla vita.
5: Io ti ringrazio tantissimo.
7: No,
5: diciamo
7: a te.
5: Innanzitutto dove troviamo il libro?
7: Sul sito della Giacovelli Editore, okay. E
5: tutte
7: su online.
5: Online,
7: esatto, tutte
5: fisiche.
7: Le librerie online.
5: E mi raccomando, se volete il libro, andate in libreria fisica, ma soprattutto dove fai firma copie, perché adesso diamo il contatto.
7: Sì.
5: Perché è bello anche parlare con te e avere anche una dedica.
7: Adesso sì, sono qui in questi giorni, poi il 30 maggio sarò
5: la puntata va in onda dopo,
7: quindi il 30 maggio sarò a Milano.
5: Ok.
7: E quindi la possibilità ci sarà. Sì.
5: Ci sarà.
7: Bene.
5: E cos'altro dire? Gloria, ti ringrazio.
7: Grazie mille a te.
5: Grazie a te. E noi diamo appuntamento, perché in questo stand mi sono fermato un attimo, ma diamo appuntamento a tutte le altre interviste che troverete non solo del Salone del Libro, ma anche tutte quelle che escono per parlare con cose per Radio Interesse, perché noi parliamo di tutto. E il programma è nato per la musica, è nato per il teatro, per il cabaret, la magia, ma non solo. A me piace parlare anche di medicina, perché è importantissimo.
7: Soprattutto per la ricerca.
5: E per la ricerca
7: è un punto fondamentale.
5: Infatti il mio primo spettacolo che ho fatto, ho aiutato l'AIRC per raccogliere fondi, e per me è stata una soddisfazione enorme. Non mettere neanche un euro in tasca, ma dare tutto in beneficenza, perché è la cosa più bella.
7: Più bella.
5: È vero?
7: Sì.
5: Ciao a tutti, ciao Gloria.
7: È stato un piacere.
5: Ciao, grazie.
7: È stato un piacere enorme.
5: Ciao.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo in collegamento telefonico con il cantautore Random. Ciao Random.
6: Ciao a tutti ragazzi, come va? Bene, bene. Allora, il vero nome è Emanuele Caso e oggi si parlerà del tuo singolo Fino alla Luna, uscito da pochissimo.
8: Sì.
6: E, allora, è un brano, so che è un brano pop intenso, l'ho già sentito ed è bello. Sì, molto. E la voce appunto evoca così un punto fermo, diventa un punto fermo per la tua carriera artistica, perché comunque tu hai fatto tantissime cose, so che hai partecipato appunto anche nel programma televisivo Amici Speciali e poi di questo ne parliamo dopo. Adesso volevo parlare un po' del singolo nuovo Fino alla Luna. Raccontami un pochino che cosa hai voluto descrivere in questa canzone.
8: Allora, questo è un pezzo che io amo molto perché riesco a parlare sia di me stesso che di come mi sento in questo momento, rendendo conto di aver avuto la consapevolezza che senza un punto fermo in questa vita così veloce dove tutti corrono e poche cose sono destinate a rimanere, avere quel punto fermo, se uno poi può trovare nella fede, nell'amore, in una passione, è la cosa che ci tiene ancorati a terra e ci permette di non essere dei numeri.
6: Ok, allora io a questo punto io farei sentire la canzone, così poi dopo magari parliamo ancora un po', anche perché so che è uscito il videoclip e quindi magari ne parliamo anche del video, ok?
8: Certo.
6: Allora, noi andiamo a sentire appunto Fino alla Luna, da Random. Buon ascolto.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Random. Random, parliamo un attimo anche del videoclip. Il videoclip come è stato girato e dove?
2: Allora, ho chiamato dei miei amici ballerini, tra cui Alessio Rapadura, che è un mio grande amico da appunto i tempi di Amici, per fare questa bella coreografia che in modo anche non verbale potesse replicare il messaggio che io stavo cercando di esprimere. E l'abbiamo girato in un jazz club perché comunque ci piace l'idea di tenere sempre quell'atmosfera di musica reale, musica suonata, soprattutto ora che ogni giorno esce qualcosa di finto che non riesce a distinguere se è vero o finto,
1: e quello è vero,
2: la roba più vera possibile, quindi con gli strumenti, la musica, la gente che fa, per quanto possa essere più dispendioso a livello di energie, secondo me è la cosa che ancora ci rende
1: unici,
2: mi rende vivo e unico.
1: Infatti. Allora, so che la regia appunto di Samuele Aperti, e appunto hai detto prima la partecipazione di Alessio la Padula e il barrino appunto il coreografo e anche di Camilla Caini.
2: Sì.
1: E ho voluto appunto nominare chi ci ha lavorato perché è giusto che sia così, tu hai detto appunto sono cose vere, persone vere, quindi è bello appunto fare nomi e cognomi di chi fa parte di un team, no? Perché poi alla fine,
2: certo, assolutamente,
1: quando esce un brano dietro c'è un grande team di, sia per la parte video sia per la parte anche autori appunto che hanno partecipato nella scrittura. Siete Emanuele Caso, Davide e Marco Epicoco e Davide Maddalena. Come la collaborazione con loro, se avete già scritto altri brani insieme o se questo è un nuovo capitolo?
2: No, in realtà abbiamo scritto parecchi pezzi insieme, sono grandi amici sia Marco che Davide, entrambi Davide, e stiamo facendo tante cose insieme, soprattutto ultimamente, un bel team affiatato di ragazzi giovani che hanno voglia di esprimersi, di fare, quindi saremo spesso insieme.
1: Allora, c'è una canzone in particolare, ma anche ce ne sono altre, no? Che è rimasta impressa al pubblico, che sono un bravo ragazzo che ha raggiunto 75 milioni di streaming, disco di platino, e non solo quella, ma c'è anche Rossetto, che anche quella disco di platino, oltre 55 milioni di streaming su Spotify. E poi c'è appunto, come abbiamo detto prima, lo spettacolo appunto televisivo di Amici Speciali, che nel 2020 appunto è stato anche il periodo dove tu hai pubblicato il tuo primo EP Montagne Rosse, al quinto posto nella classifica film, quindi non da poco.
2: Certo, è un periodo che difficilmente riuscirò a scordare, perché comunque da normale ragazzino di provincia, comunque di una città come Riccione, e arrivare a determinate cose non è mai una cosa scontata, e mi ha dato la possibilità di rendere il mio sogno anche il mio lavoro, quindi sono molto grato a quel periodo.
1: Nel 2018 appunto tu pubblichi il tuo primo album di debutto, Giovane Oro, e l'anno successivo il singolo Chiasso. Quello che volevo chiederti, tu a che età hai cominciato a scrivere musica?
2: Io ho iniziato a fare musica quando avevo 10 anni, mi sono avvicinato tramite la batteria. Mio padre suona strumenti, ha sempre suonato e mi ha trasmesso sin da quando ero piccolo questa passione, che poi ho coltivato nel tempo, si è evoluta e oggi siamo qua. Però diciamo che parte tutto da lì, io ho iniziato suonando in chiesa e tuttora suono lì, la batteria.
1: Per te, non per il pubblico, per te qual è stato il tuo cavallo di battaglia tra questi brani che appunto hai inciso fino ad oggi?
2: Ma Chiasso sicuramente, perché è proprio il brano che manifesta un qualcosa di impossibile che diventa vero, quindi un ragazzo di appena 19 anni, di una realtà molto piccola, che dal nulla arriva tutto.
1: Quindi ad esempio tra 40 anni Random si trova ad aprire un concerto dove Chiasso assolutamente non sarà mai esclusa.
2: Ma certo, ma neanche Sono un bravo ragazzo, neanche Rossetto, neanche altri, comunque sono parti della mia storia.
1: Quello sì, però ad esempio tra 40 anni ne farai ancora tanti brani, quindi io quello volevo dire, no? Chiasso ad esempio è una di quelle, come vabbè, Sono un bravo ragazzo, che rimangono nella storia, e quindi certo, ti auguro il meglio, ogni anno sempre di più.
2: Grazie davvero.
1: Vogliamo lasciare i tuoi canali social per poterti seguire?
2: Io mi chiamo Random Solo su Instagram, su TikTok
1: e niente Facebook.
2: Facebook, sì, Random, sempre Random.
1: Ok. Perché voi giovani parlate molto di Instagram, di altri canali social, e dove purtroppo, ahimè, per noi over 50 invece lasciate un po' indietro Facebook, no? Che forse è più boomer.
2: Lo uso
1: parecchio. Ok, no, perché viene, per voi giovani viene usato di meno, ad esempio, però...
2: Noi... Un po' di meno, però comunque è importante, perché è un social come gli altri, sì, quindi serve.
1: Ad esempio anche sulle foto, trovo che Instagram devi scorrere, no, le foto, perché se lo vedi solo la prima. Facebook almeno ti dà un'anteprima di 4-5 foto, quindi lo trovo un po' più carino, tra virgolette.
2: Vero.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, Randy, grazie di averci presentato Fino alla Luna, e appunto questo nuovo singolo, che ti auguro tantissimo che faccia ancora più successo di quello che sta facendo.
2: Ti ringrazio di cuore veramente, grazie davvero.
1: Grazie a te.
2: Ciao ascoltatori, vi mando un grande bacio e spero di beccarci presto in tutta Italia.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Jinik presents.
1: Woohoo! Playing a skill. Charlie Life.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.